Madonna, ragazzi, tu vecchie fanciulle, quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto bieco, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto bieco, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: volta, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità.
1: Figaro?
2: Sono qua. Ehi, Figaro.
0: Sono qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, quando fai tissima, sai che mi fuori, sai che fai calam, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città.
2: Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per vanità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.